0: ciao, ciao, ci vediamo presto.
1: Anuatai dashma deken, anuatai dashma hataren.
2: Ad hamuvemu dhapi, ad senasimu dhapi.
3: We can see you.